0: tenendo ovviamente in conto la forza del rival, perché sempre tu tieni che tener conto della forza del rival, però funzionale all'idea che chiaremo smettere il gioco di Amagna. Rafinha sta progressando molto bene, o tuttavia non sta 100%, però è disponibile per stare in banco e per poter giocare alcuni minuti o essere utile in alcuni momenti. Ha recuperato molto bene, è molto rapido, e stiamo molto felici con questo, perché Rafinha è un giocatore molto, molto importante per l'equipe. Tutto il mondo conosce Haaland, e io non tengo che spiegare a mio zaghiero come gioca Haaland. Lo conosce meglio che io, perché giocarono contro lui molte volte. Stiamo focalizzati in preparare bene il gioco, includendo le caratteristiche di Haaland, ovvio, che temo che tenere in conto che è un delantero molto, molto pericoloso. Disculpa, ma parlare qui di strategia credo che non è il luogo mai scorretto, ma nell'ultimo gioco, nell'ultimo periodo, ha molto tempo che Vini muda di posizione. Lo mudavano Real Madrid, sta mudando ancora, e si incontra molto bene lì, e anche credo che va a essere un problema per l'equipo rival, che lui può mudare la sua posizione nel campo, perché come dice, per fuori può mettere molta assistenza, per dentro può marcare molti gol. E credo che stiamo nel momento per giocare a un nostro miglior, perché siamo confianti, perché saliamo da una eliminatoria difficile contro il Giappone, perché vogliamo migliorare, perché stiamo preparati per tutto quello che può passare, come stava preparato l'equipe. Io falei antes del gioco contro il Giappone che l'equipe stava preparata per qualsiasi situazione. Salió contro il Giappone una situazione mal, perché encajamo un gol, ma l'equipo non stava ansioso, l'equipo stava focalizzato in lo che tenía che fare per salire. Quindi stiamo confianti, ma un rival è un rival complicato. E altra cosa, una evaluazione da Coppa del Mondo, chi poteva dire che Argentina soffriva contro Capoverde? Ninguém. E Argentina soffriò perché il football moderno è così. Tu tieni che giocare contro rivales molto, molto ben preparato. Quindi non è una falta, io non faccio che è una falta di Argentina, è un parabens a Capoverde, a suo giocatore, a suo allenatore, per giocare un gioco tan bonito. Plan anti-Alando esiste, e come dice, io non tengo che spiegare come marcare Alando, come giocare contro Alana, a Gabriel, che giocò un montone di volte contro lui, o a Marquinhos. Io faccio che l'equipe non sta in suo miglior momento, io credo che possiamo alcanzare anche miglior qualità nel gioco, miglior consistenza nel gioco. La verità è che l'equipo migliorò al tuo primo gioco bene e sigue migliorando.
1: Palabras di Carlo Ancelotti nesse incontro nunha hora e 18 minutos o Brasil-Noruega. A partir das 2 da mañá disputarase o México-Inglaterra, un dos países anfitrións, o conxunto mexicano que recibe a unha das teóricas favoritas como é a Inglaterra de Bellingham e de Harry Kane. Un Inglaterra, por certo, que pasou unha mala noite durante a última noite no hotel de concentración, pois fogos de artificio, moito ruido por parte da afección mexicana. Falou Javier Aguirre, o técnico do combinado centroamericano.
2: Sí, sí, tiene otro ingrediente. Estás enfrentándote a al Inglaterra, el lugar número 4 del mundo, según FIFA. Campeón del mundo también en 66, un equipo que tiene una selección, que tiene una gran liga que la nutre. Entonces estamos hablando de un equipo top en el mundo, ¿no? Entonces tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos.